Cantami una canzone. Una canzone d'amore. Una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia.

0: canzone d'amore, come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.
1: Okej, okej, okej, okej, Radio 1.